Ma come si fa a stare così distanti per ore? E quando ti pare andiamo a nuotare nel mare di notte.

parto, tutti fanno i complimenti a pugno. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli, ancora penso che nessuno è più felice di me.